mita 93.4 da zanguna FM masu sauraro barkanku da wannan lokaci sanin mu da suka kasancewa da ku zai mana aikin gafa shirin ilimi da tarbiyya shirin ne da ke taba abubuwa mabambanta musamman abin da ya danganci al'umma da kuma yadda ake rayuwa akan tafarkin tarbiyya da ma ilimi baki daya kamar yadda sunan shirin yake ilimi da tarbiyya to yau insha Allah zamu tattauna ne musamman akan yanayi na damuna da muke ciki a yanzu da yayi kamata a ce mutane sun kula da unguwannin su magudanar ruwa gyara hanya da dai abubuwa da dama da damuna take buƙatar a ce an samu an bata kulawa domin samun dacewa da kula kuma da iyali musamman yara da zaka ga suna fita ruwa na kwanciya a magudanar ruwa abubuwan dai suna haifar da cututtuka mabambanta ga kuma samun yawaita sauro duk dai a cikin yanayi na damuna to a